0: Ma vabbè, qua poi avremo occasione di parlarne nel corso della prossima ora, perché siamo qui in diretta fino alle ore 19:30, in questo lunedì, altrimenti mesto, mi viene da dire. Però prima io volevo presentarvi Laila, perché magari, che ne so, siete appena approdati su questa trasmissione assolutamente per caso, io ve la presento, perché Laila è una cantautrice del 1998 che inizia a scrivere canzoni a 14 anni. E Pesco, mi fa strano parlare di te in terza persona perché sei accanto a me, quindi inizi a scrivere canzoni a 14 anni. Poi ti laurei anche in economia nel 2020, che è una cosa che mi sembra affascinante.
1: Beh, questa cosa affascina sempre tutti, non capisco perché. Che in realtà ho preso questa triennale durante il Covid, letteralmente mentre iniziavo a fare parallelamente un altro, cioè iniziavo a fare musica, ho iniziato a fare il primo anno e dopo 3 mesi comunque già, non so come dire, facevo i video, producevo le mie canzoni. E poi ho
0: Sono due
1: voluto
0: anime.
1: finire questa triennale per tigna, diciamo, perché volevo finirla. E poi ecco qua, non faccio sicuramente qualcosa relativo ad una triennale in economia, però sì, l'ho presa.
0: Guarda che io
1: Sì.
0: sono laureata in marketing. Qua poi facciamo un attimo, ci prendiamo un attimo per
1: Ah.
0: parlare di lauree più o meno usate, più o meno appese solo a casa dei genitori come la mia in questo momento, ma tu soprattutto dopo aver pubblicato un disco nel 2021, due EP nel 2021 e nel 2024, sei uscita a ottobre con il tuo secondo disco bellissimo, Tempo, e hai appena finito, cioè letteralmente 2 giorni fa, il tuo tour nei club.
1: Sì, grazie per il bellissimo
0: No,
1: sul mio
0: è
1: disco.
0: bello, a me piace.
1: Ti
0: Lo
1: ringrazio.
0: ascoltiamo tra poco, però come stai? Com'è andato questo tour? Come ti senti?
1: Guarda, sono veramente stanchissima perché è finita una cosa bella impegnativa che è durata con le prove e tutto quanto alla fine 2 mesi. Sono molto soddisfatta perché questo disco Tempo è una delle cose che ho fatto con più cura in assoluto nella mia vita e non avendo potuto scriverlo e registrarlo tipo in 2 settimane di seguito ho frammentato il lavoro in tanto tempo, appunto, però sempre col pensiero di portarlo in una dimensione live, quindi ragionare le canzoni, che ne so, mi incastravo con un pezzo per sbloccarmi, pensavo, ok, come vorrei suonarlo dal vivo, sta cosa. Quindi era tutto un po', venivo proprio portata, traghettata verso immaginarmi su un palco. E finalmente a marzo l'ho potuto fare, abbiamo fatto un bel giro, sono stata molto soddisfatta in generale proprio dell'affetto, no? E capisci che la musica si attiva davvero nel momento in cui c'è uno scambio tra delle persone che stanno lì a passare quel momento con te, irripetibile alla fine,
0: Sì.
1: e tu che finalmente dopo che queste canzoni le hai cresciute per anni nella tua testa, ti sei fatto tante domande, le hai immaginate, vedi come rimbombano nel mondo e tramite le persone, quindi è veramente una cosa che si moltiplica, è davvero forte fare i tour per questo, anche se c'è poca gente, non so, anche se c'è una data con 100 persone, magari un mercoledì sera di marzo e dici vabbè, però succede, te lo giuro,
0: La
1: succede.
0: dimensione quasi sciamanica della musica,
1: Sì.
0: che è bella. Ma andiamo ad ascoltare quella che, lo dico subito, è la mia traccia preferita di questo disco. Adesso a posteriori è uscito da un po'. Questo è il pezzo che personalmente nel silenzio della mia cameretta ho ascoltato di più. E poi andiamo avanti.
1: Yes.
0: Sac B.

0: Sacbi da tempo un pezzo di Laila Labash che è qui alla mia sinistra.
1: Eccoci qua, eccoci.
0: Incredibile. Visto che il blocco di prima era effettivamente durato troppo, perché dovete sapere che noi stiamo violando praticamente tutte le regole auree della comunicazione radiofonica parlando per molti minuti di seguito, e quindi ho messo il pezzo, mi sono dimenticata di annunciare la prossima data di Laila. Se volete sentirla,
1: sarà il 26 aprile a Napoli. Sono molto contenta perché è tantissimo che non torno a Napoli, al festival che si chiama Spring Break.
0: Mi raccomando, perché poi 26 aprile, giornate primaverili, che uno c'ha voglia un po' di ballare, di svestirsi, di andare nei prati.
1: Di stare al sole, di ascoltare la musica.
0: Perfetto, poi a Napoli, bello. Bello. Comunque, andiamo avanti. Perché un qualcosa che mi interessa molto di te, del tuo percorso anche di formazione come artista, è il fatto che tu abbia delle origini palestinesi, perché tuo papà è originario della Cisgiordania, e infatti in Sacbi poi a un certo punto fai anche una battuta riguardo, in cui fingi di non saper parlare italiano con un uomo particolarmente insistente. E quindi in realtà, visto che non mi capita molto spesso di poter fare questo tipo di domande, volevo chiederti: hai degli artisti arabi della musica da quel mondo lì da consigliarci, delle chicche da scoprire? Tipo, per esempio, io amo molto le compilation di Habibi Funk, che è una roba che vi consiglio assolutamente di cercare.
1: Sì, allora scoprire. Sicuramente, guarda, anch'io tramite Habibi Funk, che comunque fanno una bella selezione, un bel digging, insomma, sui vinili, ho scoperto delle cose molto interessanti. Io ti dico la verità, per la musica araba sono molto affezionata a le cassette che aveva mio padre, che sentivo da piccolina, che però è come se, non so come dire... I dischi della playlist del Festival Bar, capito? Sì, sì, quella sì. Cosa lì. Quindi sono cresciuta ascoltando tanta musica araba, quasi dance. C'è un artista che mi piaceva tantissimo da piccola che si chiama Hakim ed è egiziano. E sono questi pezzi assurdi con tutte scale arabe, super dance, quindi anni 90-2000, ma suonano malissimo, cioè suonano proprio male, tutto sbagliato, ma è bello perché è rotto, non so,
0: certo,
1: come dire,
0: è bello, lo fai.
1: È bello quel feeling, lo fai, e io impazzisco per quella cosa lì. E poi un metodo, diciamo, con cui io scopro tante cose, anche non solo, diciamo, europocentrico, diciamo, della musica oltre l'Europa, oltre il Nord America, è sentire le radio indipendenti. Anche in Italia, devo dire, però io sono molto affezionata, mi piace tantissimo ascoltare NTS Radio, che trasmettono da varie parti del mondo con persone che portano un bagaglio culturale diverso, quindi che ne so, io sono fissata ultimamente con la musica caraibica, o se no con la musica reggae, e trovi persone che fanno una selezione perfetta, e io lì insieme a tantissimi altri amici scopro davvero delle chicche.
0: Quindi mi raccomando, dopo che avete ascoltato ogni programma esistente su Rai Play Sound,
1: esatto, dopo aver finito il catalogo di Rai Play,
0: mi raccomando, solo dopo quel momento andate ad ascoltare NTS. E adesso invece noi andiamo a sentire uno dei pezzi che hai portato tu oggi.
1: Sì, io questo lo amo.
0: Dai, introducicilo. Introducicilo.
1: Allora, questo pezzo si chiama Garra. Letto in italiano, in realtà forse andrebbe letto Gaja, perché è un pezzo in portoghese, di brasiliano, di Marcos Valle, uno degli artisti più famosi e più importanti della musica popolare brasiliana. È una canzone bellissima che è uscita durante la dittatura, e vi consiglio tantissimo il disco in cui è contenuto, che si chiama proprio Garra, scritto, e...
0: Del 71. Così, l'unico dato che mi ero segnata.
1: Ed ha un testo stupendo, veramente.
0: Ci risentiamo tra poco.

0: Rieccoci, tornati in diretta su Wunderkammer. Sono Giada Arena e sono qui con Laila Labash che ci ha portato dei pezzi bellissimi. Questo è un pezzo brasiliano. Stavamo parlando durante, mentre voi sentivate la canzone, della passione di Laila per il Brasile, ma mi ha invitato a non aprire questo discorso, sennò ci attacca una pezza
1: Altrimenti,
0: lunghissima.
1: ragazzi, non finisce più la trasmissione. No, però davvero è stato. Io, come te, dicevamo prima che siamo entrambe molto appassionate di musica brasiliana, io lo ero, ma poi ho sbloccato il livello quando sono andata effettivamente in Brasile e ho visto come i brasiliani sentono la musica, come tutti sentono la musica, come è percepita, come stare a fare un concerto lì e come essere nel pubblico. E ho detto, ok, io adesso devo diventare come voi, devo capire quello che dite. E davvero ho studiato il portoghese, ho preso lezioni, lo parlo, quindi sono andata veramente, mi ha
0: Fantastico.
1: trascinata in un vortice dal quale non sono più uscita dal 2023, questo tour che ho fatto nello stato di San Paolo, grazie all'Istituto Italiano di Cultura, tra l'altro, ed è stato
0: Quindi
1: bellissimo.
0: prossimo disco tropicalista, io lo agogno, se mi fai il disco
1: Perché
0: tropicalista,
1: no?
0: io
1: Ci
0: ci
1: pensiamo, ci
0: vado.
1: pensiamo. Qualche cosa comunque l'ho messa anche in questo disco tempo. C'è proprio una canzone, si chiama Timido, nel disco che è nata perché appena sono andata in Brasile è successa questa cosa che le persone mi dicevano: Você tá timida? E io dicevo: Ma come sono timida? Nessuno mi ha mai chiamato timida in Italia. Però effettivamente rispetto a loro lo ero. E quindi questa cosa mi ha fatto dire: Vedi, certe volte serve proprio mettersi dall'altra parte del tavolo e osservarti dall'altra parte.
0: Per diventare una timida europea,
1: Un'algida europea, esatto, una
0: un'algida europea.
1: bianca gringa europea, sì.
0: Pazzesco! Beh, perché poi in tutto questo il Brasile in questo momento ha anche del gran pop in generale, tutto il Sud America,
1: Sì.
0: insomma, basti vedere il mio amatissimo Bad Bunny, che però è di altre terre, però insomma diciamo che tutto quel mondo lì ci sta regalando diverse gioie. Ed ecco, un qualcosa anche su cui volevo interpellarti è la nostra comune passione per il pop, in maniera unapologetic,
1: Ma
0: come...
1: perché? Sì.
0: E soprattutto, vabbè, a parte che tu poi hai aperto anche dei grandi concerti pop, hai aperto per i Coldplay, hai aperto per Lana Del Rey, quindi hai avuto a che fare veramente con delle grandi pop star. E poi soprattutto tu condividi con me una grande passione per le grandi dive del pop italiano.
1: Beh, me ne viene una molto, molto, cioè Raffaella Carrà,
0: Raffaella, sì, io
1: ovviamente.
0: annuisco. Sì, no, Raffaella che... Appunto, finalmente oggi ho avuto una scusa per mettere un pezzo di Raffaella Carrà
1: Hai
0: che
1: visto?
0: sentiremo dopo che avrò finito di parlare, il mio pezzo di Raffaella Carrà, e ne approfitto per raccontare una cosa paranormale che è successa, lo confesso, non l'ho mai raccontato, che praticamente io quando ho iniziato questo programma, sapevo di dover iniziare un programma in diretta radio, ero ovviamente molto spaventata, che
1: Certo.
0: dicevo, cavolo, non l'ho mai fatto, la
1: Comprensibile.
0: RAI, il servizio pubblico in diretta,
1: Lo Stato.
0: lo Stato, che ne so, uno gli viene un po' di ansia. E la primissima volta che sono entrata in questo studio, perché i miei amati colleghi mi dovevano far vedere come funzionava tutto per evitare che non andassi mai in diretta, stavano andando in loop su questi schermi che ci circondano delle immagini dalle teche Rai. Per qualche ragione c'era un'impostazione così. Io entro e mi vedo Raffaella qui sul totem e l'ho vista un po' come una benedizione, perché ovviamente per me lei è una figura sacra, già stavo parlando di una figura che per me ascende totalmente al mistico, al sacro. Quindi per me questa cosa qui è stata una
1: Hai
0: benedizione.
1: visto comunque, hai preso un segnale
0: Sono
1: come.
0: pazza, l'avresti pensato anche tu.
1: Ma non sei pazzo. Cioè, io passo la vita a chiedermi. Sono molto intuitiva o sono solo paranoica? Cioè, non c'è, il confine è invisibile secondo me, quindi perché no? Cioè, magari sei solo molto intuitiva.
0: Così. Oppure un'altra domanda da farsi sempre è: cosa farebbe Raffaella Carrà al posto mio nelle scelte della vita professionale? Io me lo chiedo, è così, è una voce interiore.
1: A cui hai dato questo nome,
0: Ti
1: perché
0: dico solo
1: no?
0: che a caso ho un libro di aforismi di Raffaella Carrà che ogni tanto apro, tipo libro delle risposte, non sto scherzando, ce l'ho davvero e lo uso così.
1: Ma sai che anch'io ho dei cimeli bizzarri su Raffaella Carrà, che ho collezionato un po' negli anni, proprio su eBay, cioè
0: Ma tipo,
1: proprio.
0: no, scusa, vabbè, a me non mi importa che sto blocco sta andando lungo, mi devi dire che cimeli
1: Ho delle riviste tipo del 63, così con delle copertine che lei era ancora, che ne so, che non c'aveva ancora i capelli biondo platino, che era proprio
0: hai.
1: piccolina,
0: Wow.
1: originali, dei. Dei, dei una versione giapponese di un vinile. Vabbè, sì, sì, sì.
0: Beh,
1: sì,
0: Raffaella, proprio... veglia su di noi, veglia su di noi.
1: L'unica cosa che un po' colleziono nella mia vita sono, è qualche cosetta su Raffaella Carrà.
0: Eh beh, come biasimarti. E adesso ascoltiamo la mia amatissima Rumore dal disco Felicità Tatta del 1974.

0: Raffaella, veglia su di noi. Questa era Raffaella Carrà. Noi siamo Giada Arena e Laila Labash, figlie illegittime
1: della cultura di Raffaella
0: della
1: Carrà.
0: Della cultura di Raffaella Carrà. Esatto. Scuola Raffaella Carrà.
1: Scuola Raffaella.
0: Ma infatti ho una domanda un po' al riguardo, perché allora tu hai pubblicato questo disco che si chiama Tempo e hai raccontato che è un disco che ti è stato suggerito in sogno, ma in generale è legato alla percezione che tu hai insomma sull'orlo dei 30 anni di essere giovane e vecchia insieme. Questa è proprio una frase che ho ritrovato tua in un'intervista e che mi ha fatto molto riflettere, perché anch'io mi sento un po' così. Una battuta che faccio spesso su me stessa è che dentro di me sono contemporaneamente una signora di 70 anni e un bambino di 14.
1: Guarda, ce l'abbiamo. Io devo dire, mi sono sempre sentita molto di più da piccola, giovane e vecchia. Adesso, guarda, quasi mi sto riallineando perché sto diventando effettivamente grande, quindi dico, ah, sai che c'è, forse è ok. Ho sempre avuto questa cosa qui. Sicuramente c'entra il fatto che crescendo non avevo bambini intorno, cioè stavo sempre con gli adulti, o comunque sono vissuta in una casa piena di adulti e io non ero l'unica piccola. E poi sì, in generale ho capito di avere un bizzarro rapporto con il tempo. Ho sognato di dire, stavo finendo il mio primo disco in realtà, stavo proprio al master, all'ultimo passaggio finale prima della pubblicazione, e ho sognato di dire, cioè me stessa, mentre dicevo che il tempo è una cosa che abbiamo tutti gratis ma nessuno sa spendere bene, e il mio disco si chiama così per questo, cioè era proprio una sentenza. E poi è rimasta lì, cioè me lo sono segnato quasi, sai, no, ho segnato sta cavolata. Poi in realtà le cose sono germogliate intorno a questo concetto, che davvero non ho messo in una maniera centrale all'interno del lavoro, però ritornava tanto, alla fine quasi ho fatto le cose e poi le ho capite. Mi capita spesso di fare così con le canzoni, di scrivere delle cose, poco vengono dal, dico vabbè, magari sì, ci sta, e poi capire cosa volevo dire davvero mesi dopo. Non lo so. Sì, ho un rapporto strano con il tempo. A volte effettivamente scorre lentissimo ed effettivamente scorre velocissimo. Cioè, a volte, prima che dicevamo sono pazza, a volte non penso di non essere pazza, che vada effettivamente così. Però nessuno sa bene come funziona il tempo.
0: Sì, beh, io sono ancora più pazza, perché a volte nei miei deliri filosofici, parlando con gli amici, così, una frase che dico spesso per darmi un tono, capito? Per rappresentare quel token del gruppo di amici, ma il tempo non esiste. Il tempo è una convenzione, se ci pensi bene, l'orologio, che è? E quindi se uno la vede
1: perché
0: così...
1: Perché stai in ritardo, perché arrivi tardi, che è l'orologio?
0: Sgamata, il tempo è una convenzione, l'ennesima imposizione di questa società.
1: Certo, per quello che ti aspetta mi sa che il tempo esiste.
0: Forse esiste, uffa. E infatti, ecco, il tempo è tiranno, dobbiamo andare avanti.
1: Andare col blocco.
0: E andiamo a sentire un pezzo che ho selezionato per te, ma in generale per tutti noi ascoltatori, una chicca della storia della musica, 1983, You Call Me More As You Are, delle Sada Bonheur, un duo dalla storia pazzesca, ve lo racconto alla fine del pezzo.

0: Che figata, queste erano le Sada Bonheur e io sono Giada Arena e sono qui con Laila Al-Abash,
1: Eccoci.
0: mia compagna di avventure in questa puntata di Wunderkammer in cui stiamo zompettando da un argomento all'altro, un genere musicale all'altro. Ah, tra l'altro io vi avevo promesso e vi avrei raccontato la storia di questo pezzo dopo l'ascolto del pezzo, ma ve lo racconto brevemente, brevemente, perché veramente vale la pena. L'ho raccontato a Laila prima. Allora, questo duo che abbiamo appena ascoltato nasce a Brema, in Germania, nei primi anni Ottanta, su impulso di un produttore che andava praticamente a cercare musicisti di origine turca o africana nei centri di accoglienza, perché lui era proprio esplicitamente alla ricerca di strumentazione innovativa o comunque particolare e di sonorità di quel tipo per le sue produzioni. Quindi, come avete sentito, c'è una certa ispirazione, diciamo, subsahariana, e poi però mette come frontwoman, diciamo, due fotomodelle dell'epoca con questa voce profonda, un po' Mandalir, un po' Nico, osservava giustamente Laila, e fanno questo singolo fantastico e basta, perché poi litigano, ci sono dei disguidi, problemi con l'etichetta, così, e questo materiale è completamente finito nel dimenticatoio fino al 2013, in cui è stato recuperato e celebrata, diciamo, questa che sarà definita una etno disco all'europea. Che comunque etno disco all'europea mi piace come definizione.
1: Ci sta, è comunque interessante, era un pezzo che non conoscevo, molto bello.
0: Però in realtà il prossimo pezzo che sentiremo lo conosci molto
1: Conosco
0: bene.
1: molto bene perché è di Kali Uchis, che è una delle mie artiste preferite veramente da tanti anni, che ho scoperto una mattina, non mi scorderò mai quando l'ho scoperta. Stavo andando a scuola. La mattina stavo sentendo una playlist su YouTube, una cosa del genere, a un certo punto parte un suo pezzo e io perdo la testa, dico che cosa vuol dire? C'era proprio un linguaggio musicale che mi risuonava tantissimo, molto dolce, sbrilluccicante, ma allo stesso tempo misterioso, allo stesso tempo con una pasta molto soul, molto anche vintage, ma freschissimo, fatto da questa voce melodiosa, femminile, così malinconica di Kali Uchis, che è un'artista colombiana, americana, che veramente stimo tanto e che ha fatto tanti anche cambiamenti nel corso della carriera. Gli ultimi dischi sono un po' più reggaeton, comunque adesso è diventata mamma, quindi ha fatto un disco sul diventare mamma, molto dolce. È stato bello vedere negli ultimi 10 anni la sua evoluzione. Alla fine sono cresciuta anche un po' con lei, perché siamo alla fine un po' coetanee, anche stessa età, però un po' più grande di me. Parlo come se fossimo amiche, ma sembra io nella mia testa siamo già così, Cali, if you're listening to this, let's be friends. Non lo so,
0: Scrivici, fatti
1: scrivici,
0: sentire,
1: Cali.
0: vieni qua per
1: Vai
0: Wunderkammer.
1: da Giada,
0: E poi
1: bravissima.
0: organizziamo, organizziamo. Quindi
1: Cali Uchis Abbia Asiago.
0: tu sei la Kali Uchis di
1: Oddio,
0: Monterotondo.
1: no, no, no, io sono Laila di Monterotondo, guarda, non mi ci azzardo a diventare come lei, troppo più brava.
0: Mi piaceva come idea. Allora, adesso andiamo a ascoltare Miami, che è un pezzo del 2018 della
1: Sì.
0: nostra Kali. E ci risentiamo tra poco.

0: E questa era Miami della divina Kali Uchis e ce l'ha portata Laila Alabash oggi qui a Wunderkammer su Non Name Radio. Che bello. Stavo dicendo a Laila che me l'ero dimenticata un po' Kali Uchis e mi dispiace, adesso me la riascolto
1: No,
0: stasera.
1: invece è attiva, come dicevo prima, è anche diventata mamma da poco, quindi nei suoi testi si sente anche un po' questa evoluzione. Per me è sempre un'artista interessante, ecco.
0: L'avevo un po' persa di vista con il Covid. Io ho avuto la sensazione che con il Covid mi sia stata resettata tipo il cervello in qualche modo e ho dimenticato tutto quello che mi ascoltavo prima. E perché lei veramente stava abbastanza in fissa, tipo appunto 2018-2019, che quando è un po' esplosa
1: Sì,
0: forse.
1: quando fece quella collaborazione con Tyler, The Creator, secondo me, quella
0: Sì,
1: After the Storm.
0: esatto. Hit.
1: Bellissimo.
0: Hit
1: Poi
0: totale.
1: video pazzesco.
0: Hit totale.
1: Sì.
0: Ma ora qualcosa di completamente diverso, perché in realtà io oggi ti ho invitata anche perché volevo sfidare apertamente Valerio Lundini, che è venuto qui un paio di settimane fa e ha osato dire nel mio programma che l'astrologia non è attendibile.
1: Innanzitutto ci tengo troppo a dire Valerio, ciao, mi fai troppo ridere, cioè veramente sei un grande.
0: È dei
1: Comunque,
0: pesci.
1: vabbè, ma un grande dei pesci, mi fa troppo ridere, cioè ti giuro, non riesco a dire il suo nome senza ridere, penso. Se lui, lo so, ha fatto anche una canzone con i Vazzanicchi sull'astrologia e spesso le persone me l'hanno mandata tipo, che ne pensi di questo? Raga, mi fa volare, è bellissima, secondo me, cioè, non lo so, mi
0: L'abbiamo
1: purtroppo.
0: ascoltata qui,
1: A me se
0: quindi.
1: mi fai ridere purtroppo ti riesco a perdonare qualsiasi roba, non credo ci siano cose da perdonargli, o perlomeno non c'è niente da
0: E io volevo
1: perdonargli.
0: il dissing, la sfida diretta, creare un po' di engagement. No, non se va, ma
1: Guarda,
0: come si
1: non
0: fa?
1: si
0: Come si
1: fa, ma
0: fa? Come si
1: comunque a quelli che non credono all'astrologia, non credeteci, cioè va benissimo ragazzi e ragazze, va benissimo così, non cambia nulla.
0: nulla, però io lo trovo molto consolatorio. Cioè, io mi aggrappo all'astrologia perché quello so, capito? Non ho
1: Ma
0: altre forme
1: dici,
0: di spiritualità. E quindi mi aggrappo con
1: al
0: le unghie e
1: cielo,
0: con i
1: ti
0: denti.
1: aggrappi al cielo, a una cosa che non
0: Esatto.
1: è afferrabile se ci pensi. Alla fine il cielo è una ruota, no? Gira, fa quella cosa lì, in astrologia almeno.
0: Mi
1: Quindi
0: piace questa inafferrabilità, cioè il fatto di potermi sentire piccola, di sconfiggere un po'
1: ma sai, allora sai
0: l'antropomorfismo.
1: cosa ti posso, ecco, da super fissata tra YouTube e astrologia, una cosa che secondo me ti può aiutare a scastrarti da questa cosa che secondo me a lungo andare ti provocherà un botto di frustrazione Giada, è entrare davvero nell'astrologia tipo canali che analizzano l'attualità attraverso i transiti. E
0: Ah, vabbè, ma tu mi vuoi rovinare la
1: c'è
0: vita.
1: gente che pubblica tipo 2 ore al giorno, 2 ore di puntate al giorno su cosa succede in tutto il mondo, cosa succede col cielo in Nuova Zelanda, cosa succede se sei a Sydney, cosa succede se sei a New York. Cioè c'è un livello di nerdaggine che però è bellissimo, anche perché è interessante, tutti i giorni c'è qualcosa da dire, quasi.
0: È una chiavettura molto interessante e credo che tu
1: Capito?
0: mi abbia appena rovinato la vita per davvero.
1: Eh sì,
0: Purtroppo non
1: perché
0: potrò più venire al lavoro, mi dispiace per voi che mi avete
1: abbiamo
0: dato
1: troppe
0: fiducia.
1: cose da recuperare. Sì,
0: Incredibile. E
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: analizza, beh certo perché effettivamente se avviene una cosa
1: Per
0: in
1: farti capire,
0: Australia.
1: ci sono astrologi che da anni, nei podcast parlano del fatto che Khamenei, Trump e Netanyahu sono tutti e tre nati il giorno di un'eclissi. Cioè, per capisci il livello a cui vuoi andare con l'astrologia, più che dire i gemelli sono antipatici. Cioè, questa cosa qui è la cosa che io insisto a dire a tutti quanti: entrateci dentro, entrateci dentro. Vai, vai,
0: Io
1: nella madness.
0: il massimo che ho scoperto è che un mio ex è nato lo stesso giorno di Putin. E comunque anche questo mi sembra un
1: Un gran
0: tema.
1: bilancia.
0: Un gran bilancio, un grande, poi insomma anche qui. Va
1: Putin è
0: bene.
1: enorme, un enorme bilancio. Un
0: Saluto.
1: saluto a Putin.
0: No, saluto il mio ex, perché no? Senza nulla togliere. Andiamo avanti con un pezzo che mi va un po' a giustificare questo mio pensiero magico di un gruppo molto figo e carismatico che si chiamano Emil and the Sniffers. E dal disco Comfort to Me del 2021 ascoltiamo Guided by Angels, guidate dagli angeli, noi oggi.

0: Emil and the Sniffers negli ultimi 10 minuti di questa favolosa, esoterica e anche un po' caraibica, perché no, puntata con Laila Labbas. Grazie innanzitutto di esserti prestata a questo piccolo sequestro lampo. Io lui dico sempre ai miei ospiti: un'ora tu ti metti seduta e ti fidi, elimini del possibile.
1: No, è stato bellissimo, grazie a te Giada per avermi invitata, sono molto contenta.
0: Perché non sai qual è la domanda successiva? No, perché abbiamo parlato di astrologia, abbiamo ascoltato la canzone di Emil and the Sniffers, Guided by Angels, che mi fa molto ridere, è una delle mie canzoni preferite di Emil and the Sniffers, perché ha musicalmente assolutamente hardcore, super dura. Poi se vai a leggere il testo, dice tipo: io sono guidata dagli angeli, sento queste energie che mi guidano, va tutto bene, sono una persona positiva.
1: Guarda, io credo che la ricetta segreta delle canzoni sia tipo musica allegra, testo triste, o il contrario, non so come dire. Sì. Secondo me è una cosa che vai sempre un po'... succede qualcosa quando ci sono questi due ingredienti.
0: Il clash musicale. E no, e appunto qua la domanda nasce spontanea, visto che siamo qui in un mondo di pensiero magico e stregonerie. Tu, come stai messa a pensiero magico? Tipo, malocchio, queste cose, ci credi? Hai metodi?
1: Allora, tendo a non avere tanto questo pensiero, ecco, tendo a non avere tanto il pensiero del malocchio, della sfortuna, no, in realtà va bene, però sono tanto ossessionata dall'osservazione, cioè nel senso dal vedere le cronicità, se c'è proprio una fissa è notare le sincronicità.
0: Non sono sicura di conoscere questa parola.
1: Me la sono appena inventata alla RAI. È andata così.
0: È affascinante, però è molto autorevole.
1: Che cosa ho detto?
0: Sincronicità. Forse può dire.
1: Comunque,
0: sì.
1: Ascoltatori, secondo me avete capito. Siete clementi. Sì. Sono un po' stanca, scusa.
0: Non è che stiamo all'Accademia della Crusca qui, quindi.
1: Comunque no, ecco, mi fa... Non ho tante cose scaramantiche, sono sincera. E mi diverto tanto con... notare delle cose, che ne so, con la mia amica Lumpa spesso notiamo i taxi che passano a Milano, spesso c'è tipo un toro 44 che vediamo sempre, tutte le volte che passa quello diciamo: ah, vedi, allora oggi sarà una giornata incredibile. Cioè, un po' mi piace inventarmene sul momento, ma veramente come gag con gli amici, tipo: abbiamo messo 6 bassotti, la giornata andrà da paura. Questa è la mia scaramanzia.
0: Vedi, io speravo che tu potessi condividere con me delle tecniche di rimozione malocchio di origine, non lo so, allora, di Monte Rotondo, della Palestina, non lo so da dove.
1: Allora, ci sono delle cose che sicuramente puoi fare se ti senti un po', sai, no? Con
0: una brutta energia
1: attorno, sei un po' nervoso, ma sono delle cose che servono veramente come rito nostro per concentrarci e per sentirsi così. Ma puoi fare qualsiasi cosa, cioè ti fai la doccia e immagini che vada via, non lo so, una sostanza scura da te, o puoi bruciare il cavolo di Palo Santo,
0: sempre.
1: Tutti abbiamo in casa
0: ogni giorno della
1: sabbia.
0: Mia vita.
1: Però ricordati sempre che la magia comunque funziona con il fatto che tu ci stai mettendo dell'impegno. Anche tutte
0: manifesting, si dice nel mondo dei meme.
1: Esatto, comunque l'importante è la tua concentrazione e il tuo impegno. Proprio, forse è una risposta un po' troppo fricchettona, però...
0: No, vabbè, perché non sai cosa stavo per... Cioè, io stavo per dire proprio... No, perché io, essendo di origine calabrese, so perfettamente togliere il malocchio. Mi è stata passata questa dote due Natali fa da mia nonna.
1: Sono molto invidiosa. Io avrei voluto una nonna che me lo insegna, non ce l'ho avuta.
0: Io non so se te lo posso passare anche se non siamo imparentate.
1: Col Bluetooth me lo passi.
0: Su AirDrop.
1: Accendi un po' AirDrop. Aspetta, metto tutti. E arriverà il malocchio .exe da scaricare.
0: Io non so se mia nonna sta ascoltando questa puntata. A volte lo fa: nonna, mi fai sapere per favore se io posso passare a mezzanotte di Natale la capacità di togliere il malocchio a Laila anche senza essere imparentate? Su linea matriarcale.
1: Signora, ci faccia sapere, è impellente. Signora nonna di Giada, l'aspettiamo in trasmissione.
0: Comunque l'ho tolta 3 giorni fa a 2 amiche mie, razionalissime e scientifiche. Comunque andiamo avanti, siamo addirittura d'arrivo, sentiamo l'ultimo pezzo di questa puntata e poi torniamo per i saluti, che è un pezzo tuo, un featuring con la fantastica Maria Antonietta, che salutiamo.
1: Grande Leti,
0: ciao Letizia, sei una grande. E ascoltiamo Per le ragazze come me.

0: Eccoci con Wunderkammer su Noname Radio per l'ultima manciata di secondi di questa bellissima puntata
1: È
0: live.
1: vero, Giada, è stato bello.
0: Rifacciamolo più spesso.
1: Quando vuoi, invitami, io
0: Ma
1: arrivo.
0: quando vieni qua a Roma? Perché qua tu vivi a Milano, tu ci hai tradito, io sono stata 7 anni a
1: Faccio
0: Milano, però.
1: un po', guarda, vivo un po' a Roma, un po' a Milano, alla fine faccio a metà.
0: Dai, quando sei qui, di quanto è buono il caffè della macchinetta di Via Asiago.
1: Spacca,
0: Vabbè, ma hai preso il
1: spacca.
0: tè? Non hai preso il caffè?
1: Il tè al limone ve lo consiglio, non mettete altro zucchero perché è già zuccherato, ve lo dico, e il resto è squisito, anche questa trasmissione.
0: Ah, grazie, grazie di cuore. No, scherzi a parte. Allora, io innanzitutto ringrazio chiunque ci abbia ascoltato finora per l'attenzione in questo delirio, possiamo dire psicotico, che abbiamo avuto per un'ora. Quindi grazie a tutte e tutti voi per l'attenzione. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui e soprattutto ti invito a ricordare la tua prossima data, quello che sta succedendo con tempo, il tuo disco.
1: Esatto. Allora, c'è un ultimo appuntamento del tour primaverile che è il 26 aprile a Napoli, al festival che si chiama Spring Break.
0: E poi delle sorprese, che non diciamo.
1: Non
0: Stay
1: diciamo,
0: tuned, come dicevano su
1: restate con
0: MTV.
1: noi, restate con noi.
0: E state con noi. Vabbè, va bene, basta, chiudiamola qui. Buona serata,
1: Buona
0: grazie Laura.
1: serata, grazie a te, ciao.

Drop the roof and let the smoke clear. Drop the

Esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

sarà 24. Ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di testa, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare, lui la spinse.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.

sicura. Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente. Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù ci saresti tu insieme.

Odio pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non sei.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi, di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi, odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno, 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio, vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio, non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio, io vorrei solo fare rumore, guardano i numeri, polinomio, ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma, qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda, se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa, io sorrido a ste serpi anche a te che mi elogi che dietro mi parli male, ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare, ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale, tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame, tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto, hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito, allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Sclero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto aggeggio sembri narcotecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame ma sì per la guerra.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con la

me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stesso, me stes

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ahi mai, pensato sia un caso. Ahi mai, fatto il quadro non chiaro. Ahi mai, fatto cose per sfaso. Ahi mai, pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. E tu mi vuoi così e non saresti qui. Ahi mai, pensato che ti piace.

0: exact ni dau arda. Se desolou na branca de chim. É sabido por quê? Porque ainda nem dou coragem para estar o bolista para estar. Eu tenho de bisogna persone come me, per serva a gente come me. A così potete punto rita e potete dirigere kill e non magattino. È roppo come vi sentite. Buona. Buia, voi non siete buona. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo riuscire a bucire. Invece, non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Però quando dico bucire.
1: Lo sai, mi sento così. E che mi fa stare male. Stare lontano dal mare. Cenare senza mio padre. E mi risveglio così.

0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia qualche tigli per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia qualche

200 sopra le braccia, ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

e guarda fuori la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

dove non conosciamo niente, ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

Oggi mi manchi, nel letto di notte. Non riesco a dormire e vorrei morire, ma poi me ne pento perché non è giusto. Dopo quello che hai fatto, le bugie che mi hai detto, mi riscaldo.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è Ti manca l'aria.

Te do a non sa cantare, te do a crede di farli intellettuale. Te do a deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare.

0: universo. Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette.
2: Sì, sì,
1: per
2: virgolette,
1: termine,
2: sì,
1: tipo, sì. Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo,
2: sì, assurdo, assurdo.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Stasera non so cosa si fa. Usciamo a guardare la luna, accendi la TV, lo so che cos'è la felicità.

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.
1: Come se mi manca la voce, ubriaco al karaoke a gridare la nostra canzone.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia che sale.
1: Un'altra.
0: Sei io. Sì, la quinta in due giorni.

0: takie czerwone.
1: Chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato.

0: Twitter. I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lads jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tutte e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

0: Radio.
1: Ricordo addosso le tue mani con il freddo, rosse che sembravano Ferrari. Scivolare, scivolare sui miei fianchi.

0: cookies, cookies party. Woo. Now that it's only we would never go too late again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

heart. Dog days are done, and you know why.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
2: Ho dei sassolini.

What more distorted records do you have?

accanto e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Smirk. Big brr. All the way, guess I'm back from Asia. Yeah, I get it.

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non...

0: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
1: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. Per quanto mi riguarda, puoi cambiare canzone.

0: che mi appoggia. Lei era troppo acida, era ace, albicocca, elastico, Ronnie al Barça. Schiavo di me stesso, Dani poi mi ammazza. Mi dicono credici, ma sono così fatto che
1: no, no.

afraid, children. What does it all

fumando buono, sempre vestito nuovo. Tu non ti sai comportare per un paio di cose nuove. Finisce che il tuo stupido culo muore. Non si sa dove, non si sa come.

Parati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

Con tutto il dovuto rispetto per dove va il mondo, io oggi resto.

Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, il programma radiofonico che ho il piacere di condurre ogni giorno, cioè ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19.30 sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena, la vostra affezionatissima. Stiamo andando sul finire di questa settimana che, devo dire, ho patito, molto lunga, e oggi, per fortuna, a restituirmi